0: Mutambino. Hai go bile tswa nnete bo. Le le tswa wa go lo. Hai. Ka papa.
1: Then you tip face. Eh, o mela machana ka tarati we. Yeah. Oh.